Aluma bele sigi. Eluma nangoma bele beri bisi. Okoro vile. Maka dema bisi meti mani. Nga biso chima chuya. Anyura meni kumbu salalalala. Oh, oh, clare.